0: bronzoso Billy Goat, Billy Boy in carne e ossa. Come ti porti? Tu, gonfia palla di grasso, puzzolente, unto e bisunto. Ne gradiresti una nelle balle? Se di balle ne hai tu, gelatinoso eunuco.
1: Attacco, boys! Yeah.